0: Radio LFM.
1: Ascoltatela anche tu. Oh
2: yeah. Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
1: Radio AL.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
2: Buoni!
1: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
2: Buoni! Bambini!
1: Chiama il numero 06 509 18 236 oppure visita il sito, vieni qui. www. Dillo.
3: Ridereperviveri.it.
1: Oh, bravo!
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Colora la tua giornata con noi.
7: Radio L.
6: Più colore alla tua vita.

0: Bussicona, preparati che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio LFM.

info città, le manifestazioni, gli appuntamenti, gli eventi locali su Radio Eco.

0: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Radio LFM. AL Informazione.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica. Sentiamo Laura Supino.
2: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo di indagine.
1: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, 2 volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la 7ª tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul Marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche, che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, mo imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
1: Infine una notizia dal Foro Italico: niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia, ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: AL Informazione. Commercial free, free, free. Commercial free. Blu ADSL. Naviga più velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392-1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
0: Radio LFM.

Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi.
5: Radio L.
4: Più colore alla tua vita.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole su gran parte delle strade e autostrade della Regione. Cambiamo argomento, questa mattina ad Ostia in programma una manifestazione con corteo che alle ore 9 partirà da Via delle Prore e giungerà a Piazza San Comarzio percorrendo lungomare Duilio e lungomare Paolo Toscanelli. Attive chiusure e deviazioni durante il passaggio dei manifestanti. Chiudiamo con lo sport, allo Stadio Olimpico di Roma domani 17 maggio alle ore 12 si giocherà il derby di calcio Roma-Lazio, valevole per la 37esima giornata di Serie A. Come di consueto attive modifica la viabilità nella zona dell'impianto sportivo già diverse ore prima del fischio d'inizio. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Radio LFM.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.

0: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 subitaliani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
1: La guardia costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Forte vento e l'allerta gialla sono uno ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore sul padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime: la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero Locale del Turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
0: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rude è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
2: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo oggi. Non avevo proprio benzina, zero.
0: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile calo nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
4: Ciao ragazzi, domani, ciao signora, domani, ciao signora, ciao.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito.

0: www.radioal.it.
1: Radio AL nel web.
0: Visita il nostro sito.
2: Radio AL.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio LFM.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole su gran parte delle strade e autostrade della Regione. Cambiamo argomento, questa mattina ad Ostia è in programma una manifestazione con corteo che alle ore 9 partirà da Via delle Prore e giungerà a Piazza San Comarzio percorrendo lungomare Duilio e lungomare Paolo Toscanelli. Attive chiusure e deviazioni durante il passaggio dei manifestanti. Chiudiamo con lo sport, allo Stadio Olimpico di Roma domani 17 maggio alle ore 12 si giocherà il derby di calcio Roma-Lazio, valevole per la 37esima giornata di Serie A. Come di consueto attive modifica la viabilità nella zona dell'impianto sportivo già diverse ore prima del fischio d'inizio. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio. Radio AL, in sintonia.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: News.
1: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale, che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La Procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella.

0: Alle sue spalle a soli 13 secondi l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la chiatifermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: www.radioal.it
2: Radio AL nel web.
1: Visita il nostro sito. Radio AL.
3: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
4: Buoni!
3: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
4: Buoni, bambini!
3: Chiama il numero 06-509-18-236 oppure visita il sito, vieni qui. www.riderepervivere.it
4: Oh, bravo!
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06-99-34-4771
5: Fly Promotion.

0: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio AL. In sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Un ritmo tutto italiano. AL.
5: Colora la tua giornata con noi.
6: Radio L.
5: Più colore alla tua vita.
7: Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo. Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo. Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo. Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo.

0: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
2: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima, due settimane fa, che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
1: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale play-off Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino, alle 16 gli Umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia, alle 20:30 l'altra semifinale Aluron Varta Zavierce, Zirat Bankart Ankara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392-1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio LFM.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
3: Sono angosciata. Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.
6: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: Would you go to bed with me?
1: All News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, Spazio, la penultima di Serie A. Dopo le tante polemiche, la decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. All News.
2: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 47 71.
2: Fly Promotion.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole su gran parte delle strade e autostrade della Regione. Cambiamo argomento, questa mattina ad Ostia in programma una manifestazione con corteo che alle ore 9 partirà da Via delle Prore e giungerà a Piazza San Comarzio percorrendo lungomare Duilio e lungomare Paolo Toscanelli. Attive chiusure e deviazioni durante il passaggio dei manifestanti. Chiudiamo con lo sport allo Stadio Olimpico di Roma. Domani 17 maggio alle ore 12 si giocherà il derby di calcio Roma-Lazio, valevole per la 37esima giornata di Serie A. Come di consueto attive modifica la viabilità nella zona dell'impianto sportivo già diverse ore prima del fischio d'inizio. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
1: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
0: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca, in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
3: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
2: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff Svitolina.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata. News.
4: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
5: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini. Buoni! L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata. Buoni! Bambini! Chiama il numero 06-509-18-236 oppure visita il sito, vieni qui. www, dillo.
6: Ridere per Vivere.
5: Punto.
6: It.
5: Oh, bravo!
7: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
8: 06 99 34 4771.
7: Fly Promotion.

0: bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole su gran parte delle strade e autostrade della Regione. Cambiamo argomento, questa mattina ad Ostia è in programma una manifestazione con corteo che alle ore 9 partirà da Via delle Prore e giungerà a Piazza San Comarzio percorrendo lungomare Duilio e lungomare Paolo Toscanelli. Attive chiusure e deviazioni durante il passaggio dei manifestanti. Chiudiamo con lo sport, allo Stadio Olimpico di Roma domani 17 maggio alle ore 12 si giocherà il derby di calcio Roma-Lazio, valevole per la 37esima giornata di Serie A. Come di consueto attive modifica la viabilità nella zona dell'impianto sportivo già diverse ore prima del fischio d'inizio. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
1: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
0: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca, in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
3: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
2: Oggi tifiamo anche per Bolelli-Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: ADSL naviga più velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392 1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.

0: colora la tua giornata con noi.
1: Radio L.
0: Più colora la tua vita.
2: I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio L FM.

0: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astra Linfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la statale Pontina, riaperto nei due sensi il tratto precedentemente chiuso per incidente tra via Pablo Picasso e via Sonzo, la circolazione al momento scorrevole. Verso Roma segnaliamo un incidente che provoca code all'altezza di Aprilia Nord. Ci spostiamo sulla statale Appia, riaperto in entrambe le direzioni il tratto chiuso a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 108 tra Terracina e Monte San Biagio. Anche qui il traffico scorrevole. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna un incidente provoca code tra la Pontina e la Roma Fiumicino. Più avanti code per traffico intenso tra la Cassia Bis e Salaria e più avanti si rallenta tra Nomentana e Prenestina. In esterna code a tratti tra Ardiatina e diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano della Roma Teramo code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima. Nel senso opposto code a tratti tra Fiorentini e Torcervara. Da Daniele Sirio e Astra Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.

0: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, come Parma, Genoa-Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo Scudetto e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20.30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zabierce e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara, la finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff Scudetto di basket. Alle 18.20 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani Virtus-Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it
1: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
1: Radio L FM.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la statale Pontina, riaperto nei due sensi il tratto precedentemente chiuso per incidente tra via Pablo Picasso e via Sonzo. La circolazione è al momento scorrevole. Verso Roma segnaliamo un incidente che provoca code all'altezza di Aprilia Nord. Ci spostiamo sulla statale Appia, riaperto in entrambe le direzioni il tratto chiuso a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 108 tra Terracina e Monte San Biagio. Anche qui il traffico scorrevole. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna un incidente provoca code tra la Pontina e la Roma Fiumicino. Più avanti code per traffico intenso tra la Cassia Bis e Salaria e più avanti si rallenta tra Nomentana e Prenestina. In esterna code a tratti tra Ardiatina e diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano della Roma Teramo code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima. Nel senso opposto code a tratti tra Fiorentini e Torcervara. Da Daniele Sirio e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio AL FM.

0: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, come Parma, Genoa-Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo scudetto, e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona. Ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio, con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20:45 le partite che riguardano la lotta a salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza. Stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20:30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara. La finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket. Alle 18:20 Milano-Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia-Trieste. Domani Virtus-Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
2: Buoni!
1: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
2: Buoni, bambini!
1: Chiama il numero 06 509 18 236 oppure visita il sito, vieni qui. www.ridereperviverepervivere.it.
2: Oh, bravo!
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio A.

0: bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la Statale Pontina, riaperto nei due sensi il tratto precedentemente chiuso per incidente tra via Pablo Picasso e via Sonzo. La circolazione è al momento scorrevole. Verso Roma segnaliamo un incidente che provoca code all'altezza di Aprilia Nord. Ci spostiamo sulla Statale Appia, riaperto in entrambe le direzioni il tratto chiuso a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 108 tra Terracina e Monte San Biagio. Anche qui il traffico scorrevole. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna un incidente provoca code tra la Pontina e la Roma Fiumicino. Più avanti code per traffico intenso tra la Cassia Bis e Salaria e più avanti si rallenta tra Nomentana e Prenestina. In esterna code a tratti tra Ardiatina e diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano della Roma Teramo code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima. Nel senso opposto code a tratti tra Fiorentini e Torcervara. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.

0: blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio LFM.

0: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo Scudetto, e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona. Ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio, con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20:45 le partite che riguardano la lotta a salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza. Stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20:30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara. La finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff Scudetto di basket. Alle 18:20 Milano-Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia-Trieste. Domani Virtus-Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392-1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: La Commissione europea, attraverso la direzione Biodiversità, ha inviato alle istituzioni italiane una lettera il 18 dicembre del 2025 riguardante la riforma della 157 del 92. Secondo gli animalisti, il governo avrebbe tenuto nascosto il documento di Bruxelles. Sentiamo il punto di vista di Federcaccia con il presidente Massimo Buconi.
5: Consideriamo gravissima questa ingerenza degli uffici della Commissione europea durante un dibattito parlamentare in atto rispetto alla sovranità di uno Stato. Che intervenga la Commissione europea su leggi approvate per esprimere critiche, giudizi, EU pilot, procedure di infrazione è previsto dalle norme e dai regolamenti, ma che addirittura si intervenga per tentare di censurare che avvenga un dibattito e una discussione, lo riteniamo semplicemente inaccettabile. Tra l'altro fondata su argomentazioni, guarda caso, perfettamente sovrapponibili a quelle fatte dai soliti antitutto e anticaccia italiani, surrettizie, non rispondenti al vero, perché si riprende il concetto degli spari in spiaggia, allungamento di stagioni, modifica elenco di chissà quali specie cacciabili, eccetera eccetera. Quindi veramente un atteggiamento che non comprendiamo, se non una particolare vicinanza evidentemente a qualche manina, a qualche telefonata, a qualche suggeritore che, non ottenendo evidentemente soddisfazione in Italia, prova la strada di Bruxelles.
4: Ecco Presidente, ma qual è il contenuto di questa lettera?
5: Il contenuto di questa lettera è che entra nel merito, è mandata da un dirigente, credo dalla direzione ottava della Commissione Ambiente di Bruxelles, al dirigente del Ministero dell'Ambiente, entra nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, che sono in discussione in Commissione Agricoltura e Ambiente del Senato della Repubblica, di modifica della 157. Quindi quelle cose che si stanno discutendo diciamo da mesi, procedura di approvazione dei calendari venatori, superamento delle forme di caccia, chiarimento rispetto a che cosa considerare come aree protette, procedure per il rilascio delle licenze di caccia per alcune forme di caccia specifiche. Il titolo stesso della legge, che passa dal concetto di protezione al concetto di gestione della fauna selvatica. Insomma, una serie di norme che, per quanto ci attiene, per nostra conoscenza, non contrastano minimamente con l'ordinamento comunitario, ma che risultano sgradite a chi si oppone e vorrebbe abolire l'attività venatoria.
6: Radio LFM.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
6: Dal Senato arriva il primo ok ai correttivi sul decreto sicurezza, tra questi anche norme riguardanti il mondo venatorio, come spiega il presidente di Federcaccia Massimo Buconi.
7: Siamo soddisfatti, almeno rispetto a quello che abbiamo letto, in quanto noi stessi avevamo proposto di correggere la previsione che distingueva in categorie diverse i coltelli a lama fissa da quelli a lama pieghevole. Per i coltelli a lama fissa nel decreto originario era previsto che si potevano portare fuori dall'abitazione se dotati di giustificato motivo, leggasi vado a caccia, vado a pesca, vado nel bosco a raccogliere i lamponi e durante il tragitto o nel bosco mi trovano in possesso del coltello a lama fissa superiore a 8 cm, è un giustificato motivo, sono nella legge. Se invece mi trovavano con un coltellino più piccolo di 5 cm, ma lama pieghevole con blocco, venivo sanzionato penalmente perché lì era comunque vietato l'uso. Questa norma è stata corretta, riprevedendo nella stessa categoria lama fissa e lama pieghevole comunque giustificato motivo e quindi è sicuramente migliorativa rispetto alla previsione iniziale che era stata fatta. Ho già avuto modo di spiegare in un video che ho fatto, ovviamente lama fissa o pieghevole, modifica della norma al bar, al cinema o nel negozio a fare spesa non ci si può andare in giro con il coltello, insomma questo è ovvio.
6: Quindi possiamo dire che un ulteriore passo avanti a livello normativo può essere sotto questo profilo, cioè questa distinzione?
7: Questa è stata già operata, questo tipo di distinzione. Noi ne avevamo proposta una ancora più risolutiva, che è quella stessa disciplina che presiede all'utilizzo delle armi. In caso di armi, la norma prevede la categoria del porto d'arma o del trasporto d'arma. Dove sta la differenza? Se io sono nel bosco con il fucile da caccia, con le cartucce in canna, l'arma è pronta all'uso, la sto portando. Se è chiusa in custodia, scarica nel bagagliaio della macchina, la sto trasportando. A nostro avviso sarebbe stato anche opportuno prevedere la stessa cosa per quanto riguarda la questione, diciamo così, dei coltelli. Però sarebbe stato migliorativo, ma anche con questo correttivo comunque è migliorativo del decreto originario che avevano fatto e il problema che si era generato crediamo possa essere superato.

cha-cha.

0: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo scudetto, e la Coppa Italia alle 15 il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20:45 le partite che riguardano la lotta a salvezza Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20:30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara. La finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket. Alle 18:20 Milano-Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia-Trieste. Domani Virtus-Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: All News.
2: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
3: Ciao ragazzi, domani, ciao signora, domani, ciao.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it
1: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio
2: AL. Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi.
5: Radio AL.
4: Più colore alla tua vita.

0: www.radioal.it.
1: Radio AL nel web.
0: Visita il nostro sito.
2: Radio AL.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
0: Radio AL FM.

0: aggiornamenti in tempo reale con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare è stato da poco rimosso un incidente avvenuto in precedenza in carreggiata esterna tra le uscite Roma Teramo e Tiburtina. Permangono residui rallentamenti. Circolazione nella norma per il resto sulla rete viaria, dove non si segnalano altre criticità. E lunedì 18 maggio previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico. A Roma l'agitazione coinvolgerà la rete ATAC. A rischio dunque bus, tram e metropolitane dalle 8 alle 17, dalle 20 fino al termine del servizio. Assicurate le fasce di garanzia. A livello regionale la protesta interesserà la rete Cotral. Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 e terminerà alle 21 di lunedì 18 maggio. Garantiti i servizi essenziali per i treni regionali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: Global News.
1: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto a Pechino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in visita di Stato in Cina. Durante il colloquio Xi ha osservato che gli interessi comuni tra Cina e Stati Uniti superano le divergenze e che le due parti dovrebbero essere partner, non avversari, e fare del 2026 un anno storico in grado di aprire un nuovo capitolo nei rapporti sino-americani. Secondo il leader cinese, entrambe le parti hanno concordato di definire la costruzione di una relazione di stabilità strategica costruttiva come nuovo orientamento dei rapporti bilaterali, precisando che si tratta di una stabilità basata sulla cooperazione, caratterizzata da competizione moderata, in cui le divergenze rimangono sotto controllo e la pace appare realizzabile. Il leader cinese ha poi rilevato che i legami economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti sono di natura reciprocamente vantaggiosa, ricordando che il giorno precedente i team delle due parti hanno tenuto consultazioni e raggiunto risultati nel complesso equilibrati e positivi. Xi ha poi ribadito che la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni bilaterali. Se gestita correttamente, le relazioni sino-americane godranno di una stabilità generale. In caso contrario, i due paesi andranno incontro a scontri e persino a conflitti, mettendo così a grave rischio l'intero rapporto. Il leader cinese ha spiegato che l'indipendenza di Taiwan e la pace nello stretto sono inconciliabili come il fuoco e l'acqua e che salvaguardare la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan rappresenta il più grande denominatore comune tra Cina e USA. Dal canto suo, Trump ha espresso la volontà di rafforzare la comunicazione e la cooperazione, risolvere adeguatamente le divergenze, costruire le migliori relazioni bilaterali nella storia e creare un futuro ancora più promettente. Il presidente USA ha inoltre presentato gli imprenditori della sua delegazione, definendoli rappresentanti di spicco del mondo imprenditoriale statunitense, dichiarando che li incoraggia vivamente ad ampliare la cooperazione con la Cina. I due leader hanno inoltre proceduto ad uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, tra cui la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la situazione nella penisola coreana. Concluso il colloquio, Xi e Trump hanno effettuato insieme una visita al Tempio del Cielo. Il 12 maggio Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping e inviata speciale dell'UNESCO per il progresso dell'istruzione delle ragazze e delle donne, ha incontrato a Pechino Khaled El-Enani, nuovo direttore generale dell'UNESCO. Durante l'incontro Peng Liyuan si è congratulata con lui per l'elezione e ha espresso apprezzamento per l'importante ruolo svolto dall'UNESCO nello sviluppo globale dell'istruzione femminile. Ha poi illustrato i risultati conseguiti dalla Cina in questo campo e ribadito il proprio impegno a continuare a svolgere il ruolo di inviata speciale, rafforzando la cooperazione con l'UNESCO per promuovere lo sviluppo globale dell'istruzione di donne e ragazze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo scudetto, e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona. Ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio, con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20:45 le partite che riguardano la lotta a salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza. Stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader ideato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli Umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20:30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Arulon Varta Zabierce e i turchi dello Zirat Bankart Ankara. La finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket. Alle 18:20 Milano Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia Trieste, domani Virtus Bologna Trento e Venezia Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
3: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove ridere per vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
4: Buoni!
3: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
4: Buoni, bambini!
3: Chiama il numero 06 509 18 236 oppure visita il sito, vieni qui. www.ridereperviverepunto.it.
4: Oh, bravo!
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.
7: Radio L FM.

0: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio AL. Stai con...

0: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare è stato da poco rimosso un incidente avvenuto in precedenza in carreggiata esterna tra le uscite Roma Teramo e Tiburtina. Permangono residui rallentamenti. Circolazione nella norma per il resto sulla rete viaria, dove non si segnalano altre criticità. E lunedì 18 maggio previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico. A Roma l'agitazione coinvolgerà la rete ATAC. A rischio dunque bus, tram e metropolitane dalle 8 alle 17, dalle 20 fino al termine del servizio. Assicurate le fasce di garanzia. A livello regionale la protesta interesserà la rete Cotral. Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 e terminerà alle 21 di lunedì 18 maggio. Garantiti i servizi essenziali per i treni regionali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto, a più tardi.
1: La tua giornata con noi. Radio L. Più colore.

0: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: cose.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, come Parma, Genoa-Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo Scudetto e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli Umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20.30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara. La finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff Scudetto di basket alle 18.20 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani Virtus-Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: ADSL, naviga più velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL, contatta un nostro agente di zona al 392 1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare è stato da poco rimosso un incidente avvenuto in precedenza in carreggiata esterna tra le uscite Roma Teramo e Tiburtina. Permangono residui rallentamenti. Circolazione nella norma per il resto sulla rete viaria dove non si segnalano altre criticità. E lunedì 18 maggio previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico. A Roma l'agitazione coinvolgerà la rete ATAC. A rischio dunque bus, tram e metropolitane dalle 8 alle 17, dalle 20 fino al termine del servizio. Assicurate le fasce di garanzia. A livello regionale la protesta interesserà la rete Cotral. Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero inizierà alle 21 di domenica 17 e terminerà alle 21 di lunedì 18 maggio. Garantiti i servizi essenziali per i treni regionali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Radio LFM.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas, numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: All News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo Scudetto e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo, i match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli Umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20.30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombarta Zabierce e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara, la finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket, alle 18.20 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani Virtus-Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: All News. Commercial
2: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
3: Ciao ragazzi, domani, ciao, signora, domani, ciao, ciao, ciao.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
2: Buoni!
1: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
2: Buoni, bambini!
1: Chiama il numero 06 509 18 236 oppure visita il sito, vieni qui. www.ridereperviveri.it.
2: Oh, bravo!
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

0: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

0: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 47 71.
2: Fly Promotion.

0: velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392-1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
3: Sono angosciata. Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.

shake it up, baby. Ma quanti siamo stanotte? Ma che meraviglia. L'estate sta arrivando, ma il 24, il sabato notte, continua a far rumore.

0: abbracciamoci tutti, 24.000 baci. E se la sai, cantala. I 30 anni del 24.000 baci li celebriamo così. Le mani al cielo!
1: Di luce accese nel buio.

0: Bene, le mani al cielo perché ve la presento, accogliamola con tutto il calore possibile. Signore e signori, torna dopo tanto tempo in console Miss Elena Danza!
1: Mi presti il tuo. Signori e signori, buonasera a tutti, ma che bello vedervi. Non vengo qui, credo, da 15 anni. L'ultima volta sono venuta qui con Gigi Dag e oggi sono io qui la star. Volevo sapere se c'è qualcuno che ha voglia di ballare un po' di dance anni 90 e 2000. Sì, me le tirate sulle mani perché oggi vi porterò a spasso con la dance.
2: Siete pronti per partire? Questo dance floor si trasforma in una strada. Questa musica ci porta a passeggio tra le emozioni di ieri e quelle di oggi. E adesso dammi la tua mano e alzala verso il cielo. Alzala. A spasso con la dance. A spasso con la dance. Inizia un viaggio in console. Elena T.

siete molto preparati qui a Latina sulla Dance anni 2000. Ci stiamo solo scaldando perché oggi vi porto a spasso con la dance. Ho anche dei regali per voi. Proviamo a tenere il tempo con le mani tutti. Lo facciamo insieme? Così.

Allora ragazzi, io sono una donna, una delle poche donne DJ. Mi piacerebbe sentire quante donne ci sono stasera qui al 24.000 baci. Allora ragazzi, al mio 3 voglio sentire l'urlo solo

Bene ragazzi, allora prima abbiamo sentito l'urlo delle donne, mi sembra che ci siamo. Adesso è arrivato il momento di sentire i maschietti. Al mio tre, l'urlo dei maschietti. Uno, due, tre. Direi che ci siete.

facciamo ondeggiare le mani così, come se volessimo colorare il cielo di Latina. Che meraviglia, 24.000 baci. Arriva il primo regalo, io lancio a caso e lancio anche molto male. Servono le mani verso il cielo, ragazzi. Arriva, eh. Uno, due, tre.

questo è solo l'inizio. Vi voglio far tornare a casa senza voce oggi. Un saluto a chi arriva da Latina, da Anzio, da Nettuno. Non c'è Nettuno, dite Nettuno.

0: se la sai la canti. Lei è stata ospite qui del 24.
1: I used to be surrender. I used to be lonely.
0: Fuori le voci, ragazzi.

Oh sì. Allora ragazzi, io volevo sapere quanti di voi c'erano negli anni 90. Tutti, no? Avete voglia di tornare un po' indietro nel tempo e ci facciamo un piccolo viaggio tra le hit degli anni 90 e poi torniamo a fare un concerto grandissimo. Allora iniziamo. E come fa? Così.

Tutti! Così! Una sera! Con le mani al cielo! Anche di là! Su questa curva a sinistra! Si fa casino stanotte! 24.000 baci!

ballo per il number one. 1, 2, 3. Siete voi i nostri numeri uno. Ho anche un CD, Di solito quando tiro faccio male a qualcuno, quindi state attenti. Arriva, eh.

0: married long time ago.
1: Qua bisogna prendersi tutti sotto braccio, Iniziamo a fare casino, ragazzi. Tutti sotto braccio. Fai così.

0: Bene ragazzi, io volevo fare un esperimento con voi. Trasformiamo il 24.000 baci in un grandissimo concerto.
1: Stessa storia, stesso posto.
0: Accendete qualcosa, i telefonini. Facciamo luce.
1: Stessa gente che viene.
0: Così, bravi, bellissimo.
1: Non lo so.
0: Bellissimo anche laggiù. Siete

Facciamo una cosa con le mani. Prima a destra e poi a sinistra. Così e poi così. A tempo. Tutti. Così.

qualcuno che ascolta anche il lento violento? Sì? Facciamo un giretto allora anche lì. Poco poco. Questo è un viaggio. Siamo a spasso con la dance, andiamo dappertutto.

0: rallentiamo momentaneamente. Ma oggi vi porto dappertutto. Dopo vi porto anche a 150 bpm, eh. Cioè, voglio dire, dove sono le mani?
1: Si può fare musica in ogni momento.
0: Eh sì.
1: Ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani.
0: Tutti.

0: siamo lontani, possiamo toccarlo se alziamo le mani.
1: Tutti! Voci!

come fa. Non vedo le mani. Così.

Bene ragazzi, è arrivato il momento di correre veloci. Siete pronti? Sarà solo per un disco, non preoccupatevi. Però la cantiamo insieme, di nuovo, come se fosse un grande concerto. Serviranno le vostre voci. Ok. Le mani vanno su verso il cielo.

0: mettere Gigi D'Agostino con la cassa dritta è un bel problema, eh.
1: Ma
0: io,
1: qui
0: io capisco che c'è qualcuno qui fissato, il grande Gigi D'Agostino, però cassa dritta no, eh.
1: Loro non sono

Arriva un'altra maglietta, ragazzi. Ce la cantiamo ancora, eh? Arriva. Servono le mani su. Voci.

Cara musica, se ci sei, batti, batti, batti, batti, batti, batti, batti, batti, batti.